0: 3 Mobile.
1: 3 Alpha.
0: Alpha, Alpha.
1: 3 Bravo.
0: 3 Bravo.
1: Delta. 3 Charlie.
0: 3 Charlie.
1: 3 Delta. Med 30 Alpha.
0: 30 Alpha.
1: 30 Bravo.

0: 4 mobile.
1: 4.
0: Engine 4 Alpha.
1: 4 Alpha.
0: 4 Bravo.
1: 4 Bravo.
0: 4 Charlie.
1: 4 Charlie.
0: 4 Delta. Med 40 Bravo.
1: 40 Bravo.
0: Med 40 Charlie.
1: Charlie.
0: Engine 5 Alpha.
1: Alpha.
0: 5 Bravo.
1: Bravo.
0: 5 Charlie.
1: Charlie.
0: 50 Alpha.
1: Alpha.
0: 50 Bravo.